Tu chandar hi me uchini, giri ti khashdi chini, bemi var tu mandi chini. Kilali jaunam, kilali jaunam, kilali, manki ti hai raunam, kilali, kilali jaunam, kilali, manki.